0: Mummale.
1: Ecco Ieva, po' d'alcol in uno stampo salsky internet a chiedere un numero, ma c'è un uomo. Questa è un uomo, non è un uomo, non è un uomo. Un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uom